serigne touba amna talibé lu masalaj ne ko xana tuddu duñ may tuddu de di tuddu kenen metti na la mu ne ko lol lolou rek kama def ci nakari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kari nekke genn rek wax ni genn.

serigne touba neena nañu koy santal yalla ci magal gi ci jang alcorane ak bernde ndax saaso ak se la ko sun borom joxone da koy fulaat.